sin un teodoro en destringi mulcai. E su da pittura su pilcude